cala ma figlia, ma hai una buca, ma e calli sta giù, ma vai zini, boh.